0: Golududa!
1: Cordillera,
2: cordillera, cordillera. Seguimos con esto.